musici europei. Questa è musica per voi, è la musica che con invecchia mai. E la balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torrero. Il mondo, la luna, ci

0: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19.
1: Attenzione!
2: Please welcome the new party! Smash it! Fresh from Italia! Sempre! Come on, oggi